0: Finanse internasionale, un biaco, un bono, gemini. Ai,
1: I'm coming back.

0: Ma se internazionale, un bianco, un buono, se mi... Ehi,
1: sorcella,
0: no, comunque, ho che tu vuoi tanto. No, non senti.
2: I'm coming back.
0: I'm coming back. I'm coming back. I'm coming back.

0: Ma se internazionale, un bianco, un buono, gemini. Ehi,
1: I'm coming back.